guardando fisso, fisso, le fatesse del mio bene, quel bel viso lisso, lisso, quella